Kajirana, Wayakusa, Mambudia, Naina Be Machinata. Ankoimi, Mamawa, Ehoro Papa.

Girana, Wayakusa, Mamburutia, Naina Be Machinata. Ankoimi, Mamawa, Ehoro Papa Me.